vedo appoggiata ad un lampione, sei in attesa di fare compagnia. Ah,

0: invece ti vedo appoggiata ad un lampione, ad un lampione.
1: Grazie.

0: siete, non c'è niente.
1: Come give me a cigarette. I don't have to take my hands off the wheel.